Brava, bravissima, te fortuna, te fortuna, mancherà. Avrò figura, brava, bravissima, te fortuna, te fortuna.